fai la nanna. C'è una stellina lassù che ti guarda. Dormi bambina e fai sogni d'oro. Babbo ritorna e ti porta un tesoro.

也打开fuori da questa stanza con le tue mani piccole e gli occhi

allor giocondo tutti i cristiani imbrigherei, si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mi madre, si fosse cieco comissone fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei,